0: avete stagione.
1: Sì.
0: Poi incontro il tuo offensivo, il giusto meno, scia fare il tasto, non finisce.